dove fe lo ute però ute pipilla, se lo moro, la momiglia si ammilla.

mare suneta spor. Me vroci, me cioni, me chalasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro, muca i vuri, spasse, spasse, coppa, cosmi, o record. Calmerixi, scato, debirasi, adromito scalpasi,

se parania, i canivali meistero vulia. Chiassa ne tocca nome, tocca nis, alefticosi faieris. Pitane cortati, veni carrigani calatti, che ne fanno ne tocca nis, me tocca no, tocca nome, tocca nis, ero napo.

se pania i canivali meistero vulia. Già se ne tocca nome, tocca nis, alefticosi faieris, i tane cortati, veni carrigani calatti, che ne fa canetto canis, me tocca no, tocca nome, tocca nis, la po'.

pescator. Pos mare, mare sunt ad daudia, pos mare, mare sit o folclor. Me tarusha glitza che floiera, vidai stona era,